Carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma, Scornajenchi, Fumetto.

0: Signor Jacob, sarebbe stata... Che mi date? Ma che c'avete una racchetta per mano?
1: Ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non c'è...

0: vieni più qui con la roba rubata, mordi voi!
1: Mordi voi a me!
2: Oh! Oh!
0: Mica l'ha detto li mortacci tua! Loro sono ebrei e dicono mordi voi al posto di Sarvognuno, ha capito?
1: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mordi voi!
0: Mordi voi a me! Mordi voi a me!
1: Mordi voi, io sai che mordi Sarvognuno!
0: Ma tu non sei ebreo, io qua mordi voi, io mordi voi! Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
1: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa, io loro lo metto in commercio.
0: Che dovresti vergognare.
1: Ma ispettore, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
0: Mo ti chiudo tutte e due. Oddio.
1: Mordi voi.

0: cuidando, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: pensate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca dei Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visti i giornali donne? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi te rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Se guarda il buffo, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: E perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui vuole...
0: No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo, tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, eh? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, pianta la Tommy.
0: Che figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tartaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

0: l'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 3 e 41 minuti.
1: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.

È lui, Paganini. Paganini est grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto.

Io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupo a invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Questo mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di' il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

0: ho sempre avuto tutti contro, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti contro. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca. E continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia. Dimmi, dimmi tutto, dimmi.
0: Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
2: Che? Cos'è la fa? La prova. Vabbè, la prova, dai, tanto...
1: Questa la usi solo il 2%.

0: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
1: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Coglionazzo.
3: Ecco.
1: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con birillo centrale. 5. 6 tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallina. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
1: Prendo la vecchia!
5: Ma giovanotto, ma cosa fa? Mi metta giù!
1: Scusi, signora!

accade che la realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda la ricorda.

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignota, ecco del messaggio. Signor Ventresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone. Mi stai tacchiando.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 51%.
1: Bella Radio Ciroma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco di un grande.
2: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

Madonna, Madonna. Mattia, visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:39.
1: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale?
2: Sì.
1: Le persiane le hai sfranghiate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
2: Sì.
1: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
2: Sì.
1: Perfetto. Termosalate, termosacco e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
2: Sì.
1: Perfetto.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mano e piede, in ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Intanto vedi che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono oggi è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando, certo, che facciano qualcosa di buono. Speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.
1: Grazie.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Hai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 39 minuti.
1: Nel vuoto, le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'oro: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: un grazie a Radio Chiroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.
1: You know, we've never done it this way with just guitars, and we wanted to debut it here right now. If it's great, please call into the radio station and request it. If you don't like it, we're Fastball.
2: and our bus broke down, and we're big babies.
1: So if you just cut us a break.
2: Train doing Drops of Jupiter, Tell Me is brand new music here on Cities 97.

0: Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio C Roma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: ci vedi Ray Charles.
1: Non c'è sta paveronde paveroni, capito, lì col sigarone, cioè i soldi, Cristian, non esistono, esistono cifre.

mi ricordi Lucio Dalla, con tutti quei peli mi sembri un peluche, spegniamo la luce.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: How'd he do that?
1: My father made him an offer he couldn't refuse.
2: Yeah.
3: Se faccio successo me ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
2: Ci
3: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
2: Ragione all'Iran.

0: tradizione. Avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
1: È una pavata, una pavata, sì.
7: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.
11: Hello motherfucking UGK, de los motherfucking Raya, no cool motherfucker, you just snitches motherfucker.

0: in dem frühen Kannibalismus durch
1: Che giornata di merda.
2: Tu mi hai chiamato Felicino della Corsica.
1: E cosa ti ho detto?
2: Niente, sai come lui.
3: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'incarnazione.
2: Senti, ti vado a fumare. E
1: questo dava luogo. Che roba è?
2: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
1: Cazzo, ma tu ti droghi?
2: Ma ti sembro drogata?
1: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
2: Ma tu non hai mai fumato?
1: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
2: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
1: Come Modugno?
2: No.
1: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
2: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
1: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occhio.
2: Questo va bene.
3: Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
1: E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
3: E invece è il gennaio 1311.
2: Wow.
1: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
2: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
1: Susan, mi senti?
2: No.
1: Allora te lo posso dire?
2: Ti l'ho detto che non ti sento.
1: E adesso mi senti?
2: No.
1: Allora vado avanti.
2: Ma che cosa stai facendo?
1: Fumo.
2: Ah.
1: Ma chi ha fatto? Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo. Mamma che pene!

0: à poste, mais...
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Buonasera, mi dica!
2: Lei mi ha chiamato.
3: Ma lei chi è, scusi?
2: No, tu dimmi chi sei.
3: Stai a Radio Ciroma!
2: Davvero?

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame. Non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi. Li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente, da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo, senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

0: Gigi, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: Mimi, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: And all those mamsellies, c'est bon.
1: C'est bon.
0: In fact, you'd be surprised how much good stuff there is around here, Frank.
1: C'est bon.
2: Sì, Radio Ciro.
3: Oh, che stamattina? Che stamattina, quindi?
4: Che stamattina? Io manco te sento, non so che me stai
3: io
4: a dire.
3: Ah, è vero.
4: Dai,
5: Get it close. Non ho fatto nulla.
6: Radio Ciro a 105.

0: bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. No, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 41%.

sono una creatura. Valloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo.

0: noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14:38.

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mani, piedi, ginocchia,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio C-Roma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

Mm-hmm. In my

0: 서
1: 아이요
0: 요서
1: 아이요
0: 아이요 요서
1: 아이요
0: 요서
1: 아이요 아이요
0: 요서
1: 아이요
0: Isa.

إلهي.

0: Radio Ciroma.
1: Che musica per i miei orecchi.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio. Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai viste lei?

0: Anche Pannella non ascolta Radio Geoma, come si dice?
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
2: Noi fino adesso abbiamo scherzato, però in realtà noi siamo rozzi e siamo grezzi.

0: vibrate del messaggio di queste ultime nostre parole e andate a cagare.
1: Andiamo via.
2: Siete matti? Io lo so.
3: Io un attimo di silenzio.
4: Pronto? Pronto? Siete pronti?
2: Grazie, Stefano.
3: Io vorrei dire un paio di cose. Cioè il fatto che noi siamo qua, no? Tutti quanti. Noi Schiantos e voi Sbarbi, non so, voi pensate di essere venuti a sentire un po' di rock, no? Invece vorrei dire qualcosa. Che cazzo fai? Io vorrei dire qualcosa. Vorrei parlare con voi di amore.
2: Sei matto?
3: Noi siamo qua per parlare dell'amore, in effetti, anche se vi sembriamo un po' sbruffoni, un po' violenti, no? Vogliamo arrivare al fondo di quella cosa che sta in tutti noi. Io penso veramente che fra tutti noi c'è qualcosa che va al di là, che va veramente al di là di tutto quanto. Va al di là delle razze, va al di là del colore della pelle e dell'amore. Noi facciamo un po' di musica per scoprire questo. Che cazzo dici? Aspetta, devo ancora finire. Quindi Sbarbi, non fatevi dei viaggi di violenza, non rompete il cazzo, insomma, no? Come questo qua, per esempio.
2: Schifo.
3: Io dico
5: 1, 2, 6, 9.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 46 minuti.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: Bentrovati, diciamo bentrovati, io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane, devo dire che mi sono trovato bene comunque, sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma adesso.
1: Proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, esatto, dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire. Chiamateci se volete smettere di dimagrire, 0984 28 250,
1: e vi diremo come
2: 45 68 01, sì, vi diremo perché? Di più del come, e poi www.ciroma.org
1: le coordinate,
2: sì, le coordinate con 3 4 8.

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: Sappiate che è solo attraverso la perfezione della forma che la forma può essere annientata.
1: John, Jane, why you are so disrespectful

stai ascoltando Radio Ciroma.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Radio Ciroma, il tuo piccolo Getsemani.

la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio Ciroma.

tenderly.

0: Walt, ti prego.
1: Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
2: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe, non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro, è evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando Skyler, sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.

Alright, this is the definitive version of Boys Don't Cry.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami i faca.

0: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Eggio fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Era meglio negli anni 30.
0: Negli anni 30.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 42 minuti.
1: Cara, a casa mia, e troverò un modo per riconquistarla. Dopotutto, domani è un altro giorno.

Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

0: tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: tu hai un'automobile elegante, un'arma da fuoco efficiente, una casa modernissima e anche una bella moglie. Ma non sei felice.
1: Riempi il tuo vuoto interiore con le pillole gialle brevettate dall'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 38 minuti.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu! Anche tu!
6: Nado Zizi!
7: Sostieni Radio Ciroma
8: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
9: È una pavata,
10: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
11: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
12: Radio Ciroma
13: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita. E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 43 minuti.
1: You talking to me? You talking to me?

ci fosse C-Roma.

San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 47%.
1: Help you, boys?
2: You got any white bread?
1: Yes.
2: I'll have some toasted white bread, please.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra. Il trivello.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 39 minuti.
1: Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left,

0: lucente città sulla collina. La frase di John Wintrow che la usò per descrivere l'America.
1: Cosa cazzo hai da fare il buffone?
2: Sono il simpaticone della compagnia. Vai con Rock!

e gli strascichi delle nostre ombre lunghe. Come tutta via 20 settembre avevi ancora le tue nausea e noi respiravamo forte con le transenne tra le costole, che il nostro ridere fa male al presidente. Mi parlavi di risorse illimitate, della tua pelle rovinata, di eclissi per non rivederci, che a forza di ferirci siamo

strascichi delle nostre ombre lunghe, come tuttavia 20 settembre. Vogliamo anche le rose delle stelle tra le costole, tra le tue occhiaie azzurre, perché

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a rete.

we all know who is at fault here.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Radio comunitaria,
2: libera, radio attiva, radio faziosa.
3: Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
5: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: And now is the moment you've all been waiting for.
3: Mix brought to you by the

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: E inoltre che bisogna lasciare le belle donne agli uomini privi di immaginazione, ma non sempre.